Ya, mana tua familia ini lau fafunga, lalu nubele Samoa isi awam langa full nature out, malam lamola, after you full tato atau fili nature out le sungai afanu lelei, ia mole funga ina foyo le finangalo le tua mo itato, ele tertununga ia wa fapenauna no fale yo tu finangalo mo tu loto ia afiong pa ia le tua, ya o. Momonga foi nei aso e monia e le tutula e lo fenga lung pa ia le tua e so se fatta fai te ulanga wa lava le fongaina le upo le tua tau ina e fatu buina le mana mai le tua te lia ngofie e finangalu maloto ia ole nu ole tua lo fa penao na fa fonga mal tato pokalame le neita eo mal tato fenga luenga e fa aftaitele le fa mnoeino mauta malawa ia wa le talia ino le nei pokalame ai mai le tato fenga luenga tato te filoa il vaiaso il umo al temi lava tasi le tu lai ono le tu lai fitu. Ie manuia lava fuafuango il vaiaso, ma le nei vaiaso faftai.